0: dato 1000 più gettoni sol per te. E tu sei con me, sempre più strano.
1: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back.

Adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo a ballare lalli galli, adesso sono solo solo solo solo solo a ballare lalli galli, solo alli, solo galli.